0: Vai, sono la seconda.
1: Vai, sono per.
0: Howell, Howell, Waffle, TV, Vincent, Gibson.